0: 97,1.
1: É o máximo.
2: Máximo em rádio.
3: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

Andiamo, che ora che è qua? 5:40 qua. Cativante continente. Coração quebrado. Oh.

0: e te. Tu come stai bene, io come sto, boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: 107,1.